Silenzio. Che suon questa? Che nostri canti? Cosa turba? Tutto il silenzio, nessun qui sta. Che nostri canti? Cosa turba? Tutto il silenzio, nessun qui sta. Che nostri canti? Cosa turba?

0: Più di suoni, più di canti, più di suoni io bisogno ormai non ho.
1: Buona notte a tutti quanti, più di voi che far non so. Buona notte, buona notte, più di voi che far non so.
2: Thank you.

0: KPBS On Demand is supported by the National Conflict Resolution Center. Geopolitics, polarization, budget concerns, all topics that can cause tension in the workplace. NCRC can help seasoned and emerging leaders navigate polarizing issues with the Culture, Communication, and Conflict Certificate. More at ncrconline.com.
1: Quasi con qualche asso importuno, tutto quanto il quartiere hanno risvegliato, al fin sono partito. Chi mai questo importuno, lasciamolo passar. Sotto quegli archi, dove tutto, vedrò quando bisogna. Già l'alba al pare, e amor non si vergogna.

0: Roger!
1: Non far tutto la notte e giorno, sempre di un corno, in giro sta, io tu cagno per mal viene, di darmi un mobile, non si fa. Lascia dei pettini, lancia dei forbici, amico mando, tutto qui sta. Lancia dei forbici, lascia dei pettini, amico mando, tutto qui sta. È una risorsa.

0: che bella vita! Faticar poco, divertirsi assai, in tasca sempre aver qualche doblone, gran frutto della mia reputazione. Ecco qua, senza figlio non si accasa in Siviglia una ragazza. A me la vedovella ricorresse il marito, io con la scusa del pettine di giorno. Nella chitarra col favor la notte, a tutti onestamente non so per dir. Ma da a far piacere, oh che vita, oh che mestiere. Or su questa bottega,
1: e sopra pur m'inganno,
0: mi sarà mai costui.
1: Oh, e lui senz'altro, Figaro!
0: Mio padrone! Oh, chi vengo? Eccellenza!
1: Zitto, zitto, prudenza! Qui non son conosciuto, né vo' farmi conoscere. Per questo, ore mi gran ragioni.
0: Intendo, intendo, la lascio in libertà.
1: Oh, no, che serve? No, dico, resta qua. Forse a disegni miei non giungi inopportuno. Ma cospetto, dimmi un po', buona lana, come ritrovo qua? O te del mondo, ti vengo grasso e tondo.
0: Una miseria, signore.
1: A dirvo.
0: Grazie.
1: Hai messo ancora giudizio.
0: Oh, e come? Ed ella, come in Siviglia?
1: Ora te lo spiego. Al prato vidi un fior di bellezza, una fanciulla, figlia d'un certo medico barboggio, che qua da pochi dì s'è stabilito. Io di questa imatito, lascia i padri ai parenti, e qua ben vedi. E qui, la notte e il giorno, passo girando a quei balconi intorno.
0: A quei balconi? Un medico? Ah, cospetto, siete ben fortunato, sui maccheroni il cacio è cascato.
1: Come?
0: Certo, da dentro io son barbiere, parchiere, chirurgo botanico, speziale veterinario, il faccendier di casa.
1: Oh, che sorte!
0: Non basta, la ragazza figlio non è del medico, è soltanto la sua pupilla.
1: Oh, che consolazione!
0: Perciò!
1: Sì, cos'è?
0: Apri il balcone, così.

0: te presumidamente.
1: Io non la leggo, né signorina non vorrei. Cospetto, coste

0: disgraziata. Il suo stato infelice sempre più mi interessa.
1: Presto, presto, vediamo cosa scrive.
0: Appunto, leggi.
1: Le vostre assidue premure hanno eccitato la mia curiosità. Il mio tutore per uscire di casa, appena si sarà allontanato, procurate con qualche mezzo ingegnoso di indicarmi il vostro nome, il vostro stato e le vostre intenzioni. Io non posso giammai comparire al balcone senza l'indivisibile compagnia del mio tiranno. Siate però certo che tutto è disposto a fare per rompere le sue catene. La sventurata Rosina.
0: Sì, sì, è un pena. Aiuto, si sa la porta.
2: Bravo, collo, non aprite a nessuno. Se Don Basilio venisse a ricercarvi, che m'aspetti? Le velozze con le melue affettare. Sì, dentro oggi finirvo questo affare.
0: Dentro oggi le sue nozze con Regina al vecchio rimbambito. Ma dimmi or tu, chi è questo Don Basilio?
2: È un solenne imbroglio di matrimoni, un collo torto, un velo disperato, sempre senza un quadrino, già è maestro di musica.

0: non le vo dir, nel grado assicurarmi potria che l'anime m'è solo al mondo, non le ricchezze e titoli del conte d'Almaviva. Ma tu potresti,
1: Dio, o signor, voi stesso dovete, in una canzonetta, quasi alla pura, tutto spiegatele, signor.
0: Una canzone?
1: Certo, ecco la chitarra, presto andiamo.
0: Ma io?
1: Oh, che pazienza!
0: Ebbene!

0: santo per me lì, che qualcuno entra sia, ella si è ritirata.
1: Ma cospetone, io già le riro affanto, o ad ogni costo vederla io voglio, può parlare. Ma tu mi devi aiutare.
0: Che furia, sì, aiuterò.
1: Da bravo, entro oggi, vuoi che tu mi introduca in quella casa? Dimmi come farai, via del tuo spirito, vediamo qualche prodezza.
0: Del mio spirito bene vedrò, ma in oggi...
1: E via, ti intendo, voilà, non dubitar, di tue fatiche largo compenso avrai.
0: Va bene.
1: Allora.
0: Dunque ora a discrezione.
1: Ora, biceffe, animo, via.
0: Son pronto. Ma non sapete i simpatici effetti prodigiosi che ha da pagare il mio signor?

0: voi dovreste travestirvi. Per esempio, da soldato.
1: Da soldato.
0: Sì, signore.
1: Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa?
0: Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento.
1: Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello.
0: Come non?
1: E poi?
0: Aspetto. L'alloggio col biglietto. Quella porta sa prima. Che ne dite? Io, signore.

0: cinque parrucche una lanterna ma senza ferro mi troverà.
1: Ho ben capito, guarda da presto, tu guarda bene, io penso al resto, ditemi fido.
0: Ora l'attento,
1: mio caro Figaro,
0: intendo, intendo.

questa lettera? Ma come? Di nessun qui mi fido, i tutori a cento occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto.

0: si fa?
1: Se muore di noia!
0: Oh diavolo, possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Ah, mi fa ridere che mi servi lo spirito che giova alla bellezza. Se che io dai, io sempre sto per quanto muro che mi parte se proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, voglio, sentite, io voglio.
1: E quel dolore?
0: Vabbè.
1: C'è fuggendo, e sto passo.
0: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, ma dirvi qualcosa.
1: E ancora io, signor Figaro.
0: Bravissima.

0: piatto di tutta la farina, a forza d'oppio, sangue e strofia. Signorina, il barbiere lo vedesse.
1: Perché?
0: Perché lo vuol sapere.
1: Ora se anche gli vado ombro. E
0: perché no?
1: E ben, ve lo dirò. Sì, l'ho veduto e gli ho parlato. Mi piace, mi è simpatico il suo discorso e il suo gioviale aspetto. Crepa di rabbia, vecchio maledetto.
0: Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccona. Certo, certo, il barbiere che la mette in malizia, chissà cosa le ha detto, chissà. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, giungete a tempo. Oh, io voglio per forza, per amore, dentro domani sposare la mia Rosina. Avete inteso? A voi dite benissimo. E appunto io qui venivo ad avvisarvi. Ma segretezza, è giunto il conte d'Alma Viva.
2: Sì, con il suo amante della Rosina.
0: Appunto quello.
2: Oh diavolo, a cui ci vuol rimedio.
0: Certo, ma alla sordina
3: sarebbe a dir
0: così, con buona grazia. Bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico la metta in malavista, che compari lo faccia un uomo infame, un'anima perduta. Io vi servirò. Tra quattro giorni, credete a me, Basilio ve lo giura, noi lo faremo sloggiar da queste mura.
3: E voi credete?
0: Ma certo, è il mio sistema e non sbaglia.
3: E vorreste ma una calunnia?
0: Dunque, la calunnia cos'è?

piano piano. Terra terra. Sottovoce. Sibilando. Va scorrendo, va scorrendo. Va ronzando, va ronzando. Nell'orecchio della gente. Si introduce destramente e le teste rincervelli, e le teste rincervelli. Fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo scamazzo va crescendo. Prenda forza poco poco. Ora già di loco in loco, sempre tona la tempesta, che ne sente la varesta, o fischiando, rotondando, in chi vado a rorgerare, alla vita bocca scoppia, si propaga, si raddoppia.

0: Ma che ne dite?
1: Sarà vero.
0: Ma intanto si perde il tempo e qui stringe il bisogno. No, vuoi fare a mio modo. In mia camera andiamo. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie a questi cervinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
2: Venga da dare, dal resto son qua io.
0: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, e viva il buon dottore! Oh mio babbuino, tua sposa e via, pulisciti il bocchino. Orché stanno da chi, dottoriali parlare alla ragazza, e la punto.
3: Ebbene, signor Figaro.
0: Gran cosa, signorina.
3: Sì, davvero.
0: Mangerem dei confetti.
3: Come sarebbe a dire?
0: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito.
3: E via.
0: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica là dentro.

0: signor Figaro, voi poco fa sotto le mie finestre parlavate un signore.
1: Ah, mio cugino, un bravo giovinotto, una testa, ottimo cuor, venne i suoi studi a compire e il poverin cerca di far fortuna.
0: Fortuna? O la farò?
1: Oh, ne dubito assai. E in confidenza ha un gran difetto addosso.

0: due passi.
1: Ma è bella.
0: Oh, bella assai. Eccovi il suo ritratto in due parole. Magrotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
1: Il nome.
0: Ah, il nome ancora. Il nome, a che bel nome si chiama.
1: Ebbene, si chiama.
0: Poverina, si chiama.
1: Oh. Ross.
0: Yes.

0: lavoro di pazienza, ma che tardo cosa fa?
1: E le appende qualche segno, poverino, del vostro affetto.

0: al biglietto.
1: Un biglietto.
0: Eccolo qua. Già, era scritto. Che bestia, che bestia.

0: Io scommetto che porto la risposta al tuo biglietto.
1: O al biglietto?
0: Se serve l'arietta dell'inutile precauzione che ti cadde stamani giù dal balcone. Vi fate rossa, avessi indovinato che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro.

0: tavolo. E questi folli or son cinque eran sei.
1: È vero, tu non mi son servita a mandarti con te.

0: un fiore.
1: Un fiore?
0: Un fiore! Aspetta! Zitto! Basta così! Non più! Facete!

Vi consiglio, mia carina, o meglio a impostular, meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a impostular, sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a impostular. Non lo torni la mia sorte, queste scuse sì.

caste. E via, e via, chi voilà, voglia mia, per volermi corbellar, altro, altro, altro, altro, chi voilà, voglia mia, per volermi corbellar, altro, altro, altro, altro, perché mancano quel foglio, vuoi sapere con te st'imbroglio, perché mancano quel foglio,

sono, figlia mia, non lo sperate, io mi lasci in fila, poi, allora la mia sorte.

sentire un mormorio. Sarà stato il tutor, con la pupilla non ha un'ora di bella. Queste ragazze non la vogliono capire. Battono!

0: casa. Buona gente, buona gente. Vieni casa, vieni casa, non mi sente.
1: Che brutta faccia, e ubriaco. Chi sarà, chi sarà?
0: Di casa, maledetti, maledetti.
1: Il signor soldato.
0: Ah, ah. Sì, sì.
1: Qui costui che mai vorrà.
0: Siete voi. Aspetta un poco.
2: Aspetta un attimo. Ma
3: cosa fai?
0: Siete fuori, dottor Ballordo.
1: Che Ballordo.
0: Bertoldo.
1: Che Bertoldo. E andate al diavolo. Dottor Barbolo.
0: Ah, bravissimo. Dottor Barbaro. Benissimo. Dottor Barbaro.
1: Corno.
0: Va benissimo. Già c'è poca di parente.
1: Io già perdo la pazienza.
0: Non si crede? Che pazienza?
1: Io già perdo la pazienza.
0: Come sta?
1: Qui prudenza ci vorrà.
0: Dunque voi, siete dottore?
1: Son dottore, sì signore.
0: Ah, benissimo. Un abbraccio qua, collega.
1: Indietro.
0: Qua. Sono anch'io dottor per cento.
1: Tu.
0: Maniscalco a reggimento. Dell'alloggio sul biglietto, dell'alloggio sul biglietto, osservate, eccolo qua. Venise, caro oggetto.
1: Allora, mi devi sentire, credo,

0: l'altro mal al cuore lo posto.
1: Prudenza!
0: Lassi, lo troverò!
2: C'è dos magna son cotto so, ha più legge de non so. C'è dos magna son cotto so, c'è dos magna son cotto so, ha più legge de non so.
1: Non so.
0: Ecco qua. Corella presenti il dottor Bartolo. Eccetera, eccetera, eccetera.
2: E c'è da che diavolo, come state?
0: Cosa fosse il mio caro, cosa fosse il mio caro?
2: Sì, vado per stare, di meno giorni passato e nello gioco di buon
0: cuore. Buon restare.
2: Restare sicuro.
0: Posso il suo mondo amare, preso voi un buon madre. Ti farà di qua sto già, preso fuori, preso fuori, preso fuori, preso fuori, preso fuori un buon mastore, ti farà di qua sto già.
2: Dunque lei, le vuole battaglia, per battaglia. Bella cosa,
3: sì.
2: È una battaglia che la voglio qui dimostrare. Osservate, questo è il fosso, il nemico, voi sarete fermati. E gli amici, sul fazzoletto, e gli amici, stanno qua,
0: attenzione. Fermo,
2: cos'è?
0: Ah, può vedere?
2: Sì, sì, se fosse...

Bravo, bravo, mamma Lucco, che s'ha contratto già. Bravo, bravo, mamma Lucco, che grande sarà.

0: l'eternity. Lascia stare a questo stato, se la durata mezza città. Lascia stare a questo stato, se la durata mezza città. Signor giudizio, fatalità. Muesi mi rivante.
1: Questo è un bricone.
0: Oh, disgraziato.
1: Ah, maledetto.
0: Sì, ti rispetto, signor soldato, ti rispetto. Questo fusto, fuoco di diavolo, la creanza, l'insegnità. Signor giudizio, fatalità.
1: Brutto scimmioto.
0: Mirva malnato, zitto dottore,
2: voglio gridare,
0: fermo signore,
1: voglio ammazzare,
0: fate silenzio, per carità,
1: non voglio uccidere,

0: stato. La cagione è questo qua. La cagione è questo qua.
1: Questa veste di soldato mi segnava matatata. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, matatata. Questa veste, mio signore, questa chiama matatata. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, matatata. Qui va bene, mio signore, questa casca. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, matatata.
2: Lo tocco per il codè, non mi vorrei accettare. Sì, signor, sì, signor, non mi vorrei accettare.
1: Sì, signore, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor, sì, signor,

0: tre, due, immobile, come una statua, fiato non resta in da respirar. Tre, due, non respire, dare spina tua, pianto non resta mi, dare spina.
1: Guarda non vedo, guarda non vedo.

Quel soldato, per quanto abbia cercato, niente conosce in tutti il reggimento. Io dubito, sospetto che lui fa. Scommetto che dal conte d'Alma Viva è stato qui spedito quel signore a restaurarne l'ausilio di cuore. Nemmeno in casa propria sicuri si può star, ma io mi batte e chiedi là, ma non sentite.

0: nostra perpendicolare che vedo destino.
1: Dite che voi conosce.
2: Ma che parola
1: giornata. Una storia fortunata.
0: Ma che perfino destino.
1: Ah, famiglia bella. Fuori sa.
0: Che quando è bella. Quando è bella.
1: Voglio bella. Voglio santo. Voglio santo.
0: Ma
1: che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella, ma che bella,

0: Insomma, mio signore, chi è lei, si può sapere?
1: Don Alonso, professore di musica ed allievo di Don Basilio.
0: Ebbene?
1: Don Basilio sta male, il poverino, e di sua vece.
0: Sta porco a vederlo!
1: Piano! Piano! Non è mai così grave.
0: Dico fui, non mi fido. Andiamo, andiamo!
1: Ma signore,
0: voleva dire... Folle, mi dico!
1: E ben, come volete, ma chi sia Don Alonso?

0: Stamane nella stessa locanda era amico d'alloggio, e di mie mani per caso capitò questo biglietto dalla vostra pupila a lui diletto.
1: Però che sua scrittura!
0: Don Basilio non assati quel foglio, e che per lui vogliono dar lezione alla ragazza, volevano farmene un merito con voi. Perché con quel biglietto si potrebbe...
1: Che cosa?
0: Vi dirò, se io potessi parlare alla ragazza, io credo, per vi grazia le farei, che me lo diede il conte a un'altra amante. Prova significante che il conte di Rosina si fa gioco, e perciò è una...
1: Già non poco, una calunnia.
0: Ah.
1: Oh, bravo! Degno è vero scolar di Don Basilio. Io saprò come merita ricompensarsi bel suggerimento. Vuoi chiamare la ragazza? Voi che tanto per me vi interessate, mi raccomando a voi.
0: Non dubitate. L'affare del... L'affare del biglietto dalla bocca m'è uscito non volendo. Ma come far senza un ripiego? Mi tocca andar via come un baggiano. Il mio disegno lei ora pareserò. Se la consente, io son felice appieno. Eccola, al cor sento balzarmi in seno.
1: Venite, signorina, non annuncio che qui vedete, ora vi darà lezione.
2: Ah! E cos'è stato?
0: E un gran calpiede. Oh, nulla, siete tra me vicini, bella fanciulla. Se non vi spiace, un poco di lezione di Don Basilio invece vi darò.
3: Oh, con mio gran piacere la prenderò.
0: Che vuol cantare?

sembra quest'aria cospetta e assai noiosa. La musica mi tempiera una cosa. Ah, quando, per esempio, cantava il cavaliero, quell'aria forte in posa. Sentite, non

0: Del nuovo reggimento barba e testa alla marchesa Andronica, al biondo parrucchino e maronè, al contino Bombè, il ciuffo campanile, urgante all'avvocato Bernadone, che ieri s'ammalò di indigestione. E poi, che serve? Ma non posso.
1: Oh, su, meno parole, oggi non vo' far barba.
0: No, aspetta, guardate che bel voi, vengo stamane in casa dell'inferno, ritorno dopo pranzo, oggi non voglio. Ma che mi avete preso per un qualche barbiere da contadini, chiamate un altro, io me ne vado.
1: Che serve, amoro suo,
0: vedi che fantasia,
1: va in camera a pigliar la biancheria.
0: No, vado io stesso. Assentava in mano il mazzo delle chiavi, era a cavallo. Dite, non è fra quelle la chiave che apre quella gelosia?
2: Sì, certo, è la più nuova.
1: Non smorvolo la sacco quel diavolo di barriere.
0: Animo, ma tu stesso, passa per il corridor, sopra l'armadio il tutto troverai.
1: Ora, non toccar nulla.
0: Non son matto, allegri. Vado e torno.
1: Quanto hai fatto? Il biglietto che al conte ha portato il biglietto di Rosina.
3: Mi sembra un imbroglio di prima sera.
1: E a me non me la fica, per lui è una struzzo, una bastarda, una...
2: Che rumore!
1: Ma il dice il cuore!
3: Quel Figaro è un gran uomo, ora che siamo soli, ditemi, oh cara, il vostro al mio destino.

0: marotto. Se piatti, 8 bicchieri.
1: Pure chiarino di mia mamma.
0: Vedete che gran cosa. Hanno chiave. Una cava per fortuna per quel maledettissimo corridor. Cose oscuro. Oh, schiacciatemi, sarei la testa al muro. E io

0: cosa vergogno.
1: Come qua, servitor, servitor di tutti quanti. Che vuol dir tal nobiltà?
0: Il
1: falpezza ci vorrà. Don Basilio, come state? Come sto?
0: Sì. Oh, che s'aspetta questa barba benedetta? La facciamo sì o no? Questa barba la facciamo sì o no?
1: Ora vengo, ora vengo.
2: Il curiale.
1: Il curiale.
0: Non c'è ver?
3: Sì.
1: Sì. Cosa io so? Cosa io so? Ma Don Bartolo
0: oh, è dottore una parola, è dottore una parola. Don Basilio, son da voi, ascoltate un poco qua. Son da voi, son da voi, ascoltate un poco qua. Fate un po' che vada via, che ci scopra un gran timore.
1: Non mi state disperare.
0: Della lettera, signore, il fare incorre un sar.
1: Ma qui c'è dove un pasticcio non s'arriva a indovinare.
0: Che ci scopra un gran timore.

0: passeggiare
1: con la febbre.
0: E che vi pare? Siete già no,
1: sì.
0: Come un uomo vivo.
1: Sono già.
0: Medicina non mi state a rovinar.
1: Presto, presto andate.
0: Voi paura in me mi fate.

0: Una borsa. Andate a letto. Ma che tutti siamo d'accordo.
1: Presso il letto.
0: Non son sordo. Non mi faccio più pregare.
1: Eccolo! Che brutta cena!

0: su, signor Don Bartolo.
1: Son qua, son qua.
2: Stringi!
3: Rosina, ascoltatemi,

non so che nell'occhio. Guardate, non puntate, soffiate, soffiate per pietà.

0: Per dirvi voglio, cara, che il vostro foglio, perché non fosse inutile il mio travestimento.
1: Il suo travestimento? Bravo, bravissimi! Pronto, bravo, bravi!
2: Che giù!
1: Il bambino,
3: Su cuore,
1: fate,

0: Dunque voi Don Alonso non conoscete affatto, affatto.
1: Ah, certo, il conte lo mandò.
0: Qualche gran trama qua si prepara. Io poi dico che quell'amico era il conte in persona.
2: Il conte?
0: Il conte.
3: La borsa parla chiaro.
0: Presto il notaro qua venga sull'istante. Ecco la chiave del portone. Andate presto, per carità.
4: Non temete.
5: Dai, sempre così.
4: In due salti io torno qua.
0: Per forza o per amor, Rosina avrà da cedere. Mi viene un'altra idea. Questo biglietto che scrisse la ragazza d'alma viva potrebbe servir. Che colpo da maestro. Don Alonso il briccone, senza volerlo, mi diede armi in mano. Rosina, Rosina, avanti, avanti. Nel vostro amante io vivo dal novella, povera sciagurata. In verità, con locasta sai bene il vostro affetto, del vostro amor. Sappiate che si fa gioco, insendo un altro amante. Ecco la prova.
6: Oh cielo, il mio biglietto!
0: Don Alonso e il barbiere congiurano contro voi. Non vi fidate. Nelle braccia del conte d'Almaviva vi vogliono condurre.

0: in folio.
1: Ebben, se faccia, io son contenta, ma all'istante potete, a mezzanotte qui sarà l'indegno contigo.

ma se fossero armati, figlia mia, poiché ti stessi ben illuminata, facciano così. Chiuditi a chiave in camera, io vo a chiamare la forza, dirò che son due ladri e come tale. Corpo di pacco, la prego da vedere, figlia, chiuditi presto.

0: Alfine, eccoci qua.
1: Figaro, dammi man. O te del mondo, che tempo indiavolato.
0: Tempo da innamorati.
1: E fammi lume, dove sarà Rosina?
0: Ora vedremo. Oh, eccola appunto.
1: Oh mio tesoro!
2: Indietro, odio scellerata, io qui di mia ascolta credulità, venni soltanto a ripare allo scorno, a dimostrarti questo due cuore a volte perdesti, anima indegna e sconoscente!
1: Io son di sasso!
0: Io non capisco niente!
1: Ma per pietà!
2: Oggi, fingesti amore per vendermi alle voli di quel tuo vil conte alma viva!
1: Al conte, ah, sei delusa,

Piano piano, non facciamo confusione, per salata e balcone, ce lo diamo via di qua. Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la salata e balcone, ce lo diamo via di qua. Zitti zitti, piano piano, non facciamo confusione, per la scala del balcone, ce lo diamo via di qua. Per la salata e balcone, per la

0: disgrazia di noi, come si fa?
1: Che avvenne mai?
0: La scala, la scala non v'è più.
1: Che dici?
0: Che mai l'avrà levata?
1: Quale ciambo crudele!
2: Come è sventurata!
3: Senti, sento gente. Ora ci siamo, signor mio, che si fa?
1: Mia rosina, appanaggio!
0: Eccoli qua! Don Bartolo, Don Bartolo!
3: Oh, asilio, e quell'altro?
0: Che fe?
3: Ah, il vostro notaro!
0: Allegramente!
3: Lasciate fare a me!
0: Signor notaro! Dovevate in mia casa stipulare questa sera il contratto di nozze fra il conte d'Almaviva e mia nipote. Gli sposi, eccoli qua, avete indosso la scrittura. Ah, benissimo, ma piano, Don Bartolo Rodè.
1: Ehi, Don Basilio, questa nel

0: Poi vi sono ancora due palle nel cervello, se voi potete.
1: Due bo, prendo l'anello, mi firma.
0: Eccoci qua.

0: Attenzione, signor!
1: Signor, soldati, arrestate, arrestate! Mio signore, il suo nome!
0: Il conte d'Almaviva, io sono!
1: Insomma, io tutti porri! Purtroppo è così!
2: Ma tu, bricone, tu puoi tradirmi e far da testimonio!
1: Ah, Don Bartolomeo, quel signor conte, certi ha ragione ha in tasca, certi argomenti a cui non si risponde.
2: Io, bestia solenne, è meglio assicurare il matrimonio. Io portai via la